0: Mit Knee Piep.
1: Kwaba fiaba balwa kuno bige. Fiamma presha presha titi fito chin fie.
2: Kwa sungu baka mbati. Kwa sungu baka mbati. Kwa sungu baka mbati. Kwa sungu baka mbati. Kwa sungu baka mbati. Kwa sungu baka mbati. Kwa sungu baka mbati. Kwa sungu baka mbati. Kwa sungu baka mbati.